Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia be ben eko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sa de so. Me sia ma. Ne mu men kan chio bia wo. E be kokon sa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sa pa FM so. E di chia me.